0: niente.
1: No, questo l'avevi già detto, punto. E che insisti, punto. Ho capito, ragazzi, oh, vai avanti.
0: Sempre, sempre tutto.
1: Tutto? Tut. Due T?
0: Sì.
1: Apostrofo.
0: Apostrofo, tutt'altro che tuo.
2: Puntini, puntini, puntini, puntini.
0: Ma perché, signor Dorelli, ma perché mi guarda con quegli occhi che niente hanno di umano?
1: Io adesso prendo questo microfono.
0: Sì.
1: Ti piace?
0: Bene.
1: Ti piace? Lo vedi?
0: Sì.
1: Ecco.
0: E che fa? Me lo dà in testa? Perché avanza a passi felpati come una tigre molto tigrosa e ruggevole? Perché brandisce l'asta del microfono a mo' di lancia? Le tigri non usano la lancia. Aiuto! Mi vuole dare una microfonata in faccia! Aio, mi voleva dare!
1: Oh, finalmente mi sono sfogato.
0: Eccomi qua. Ciao, Johnny. Oh, scusa il ritardo.
1: Ah, di niente, Renato, per carità.
0: Signor Ashel, si ricorda di me?
1: Guarda che è il ragazzino che hai mandato ad avvertirmi che avresti tardato.
0: Ah, sì, sì, sì. Bravo, bambino. Tieni, vatti a comprare un gelatino, eh? Guardi che con 100 lire ci esce poco. Al massimo mi ci compro una gomma americana surgelata. E va bene, scusa. Ecco, te ne 1000, va bene? E mica tanto, perché mentre lei posseggiava, io ho fatto spettacolo, ho tenuto a testa l'attenzione del pubblico. Qui la Rai mi deve pagare.
1: Guarda che se non te ne vai subito io mi metto a cantare una canzone, eh?
0: Aiuto! Sempre con le minacce questo qui, e va bene, me ne vado. Ma prima almeno fatemi salutare i miei ammiratori, no?
1: Va bene, salutali, ti prego, poi vai.
0: Ecco, saluto. Ragazzini che ascoltate questa stupida emissione, se l'orecchio mi prestate, io vi mando un salutone. Tornerò coi miei Jacuse in un'altra trasmissione, ve lo giuro su Marcuse e la sua contestazione. Arrivederci a tutti!
3: Già dalla seconda metà degli anni 50, Johnny Dorelli è presente in radio come cantante dell'orchestra di Gianni Ferrio, ma il suo vero grande successo radiofonico arriva con il programma Gran Varietà, la punta di diamante del varietà radiofonico italiano, che lui inaugura come conduttore nel 1966, in onda sul secondo programma radiofonico, ovvero l'attuale Radio 2. Insomma, alla fine degli anni 60 è un acclamato beniamino del pubblico e con grande agilità passa da un successo all'altro. Nel 67 presenta a Sanremo, in coppia con l'autore Don Bachi, L'immensità, che è ad oggi il suo più grande risultato discografico. Conduce Canzonissima con Raimondo Vianello e le gemelle Kessler e sul grande schermo fa furore con il suo primo film da protagonista, ovvero Arriva Dorellick, parodia del famoso Diabolik, in cui viene proposto un Dorelli tutto nuovo che fa esplodere la sua vena brillante e canta un brano rhythm and blues degno di Wilson Piquet, che viene utilizzato come sigla. Si tratta della trascinante Arriva la bomba che scoppia rimbomba, vabbè, un brano epico. Sempre in quegli anni debutta in teatro con Aspettando Joe accanto a Katherine Spack, con cui fa coppia fissa anche nella vita. L'esordio è un trionfo. Il pubblico li accoglie con grande entusiasmo, anche se la critica si esprime in modo poco generoso. Da quel momento non abbandona più le tavole del palcoscenico. Dopo una serie di successi messi a segno con commedie teatrali del tipo Niente sesso, siamo inglesi, arriva nel 1974 il grandissimo successo firmato da Garinei e Giovannini in collaborazione con Yaya Fiastri, Aggiungi un posto a tavola, oggi considerato una pietra miliare della commedia musicale italiana. In tutto questo moltiplicarsi di impegni, la radio non viene messa da parte e con Mina conduce la penultima edizione di Gran Varietà, dove in ogni puntata interpreta con lei e con l'ospite di turno una fantasia musicale a tema.
4: Il nostro ospite di oggi è Irio De Paola, un musicista brasiliano che è qui con noi in rappresentanza ufficiale della Bossa Nova.
5: Ecco il suo biglietto da visita.

0: andiamo per gradi. Facciamo un passo indietro. Voi tutti conoscete Saludos Amigos, no? Il celebre film di Walt Disney?
1: Bene, prima di Saludos Amigos, il Brasile da noi era pressoché sconosciuto.
0: Musicalmente parlando, si intende, eh?
1: Era sconosciuto.
0: Per noi il Brasile...
1: Il caffè lo conoscevamo
0: era quel
1: già.
0: Magnifico paese del Sud America che ci permetteva di prendere le nostre 4 tazzine di caffè quotidiane.
1: Dopo il film di Walt Disney, il Brasile, da Brasile, si trasformò in Brasil, che sarebbe Brasil detto in portoghese.
0: Oh. Che paura, ragazzi. Fammi proprio sentire. Così. Irio, stammi in campana. Brasil! È giusto?
1: Vai.

0: Eravamo intorno al 1950, tutto quello che sapevamo sul Sud America erano la beguin, la rumba, il tango. Ma se ci avessero detto guarda che c'è anche il samba, al massimo avremmo pensato che fosse l'albero dal quale si distillava la sambuca. Pausa, pausa. Pausa. Complimenti.
1: Hai sei a chi, no?
2: Amore, sei forte!
0: Sì, sì, vai avanti.
2: Tanto è vero che Brasil, il samba per antonomasia, ci fu chi lo prese per la raspa. Allora, molto di moda con Bruno Quirinetta.
0: Solo ricordi, più tardi. Solo, scusami.
2: Te lo ricordi, dico, Bruno Quirinetta?
0: Ci mancherebbe.
2: No, perché non sto ricordando.
0: No, io me lo ricordo benissimo. Benissimo. Anche perché sono più vecchio di te. Solo più tardi, molto più tardi, venne scoperto che il samba era, oltre che una danza, un modo di vivere.
3: E da allora tutto fu samba anche in Italia.
2: Vedi come si fa? E da allora tutto fu samba.
0: Fantastico, Irio. Ma neanche per idea. Non era vero.
2: Purtroppo.
0: Tutto purtroppo fu cia-cia-cia, Irio. Non
2: tutti
0: sai che tragedia.
2: Tutti in battere finalmente. Arrivò proprio il cia-cia-cia. E per 5 anni andammo avanti a Xavier Cugat e Pérez Prado.
0: No, beh, diciamoci la verità che modestamente Xavier Cugat allora aveva anche la moglie.
2: Nel suo piccolo.
0: Nel suo piccolo non era male. Lui c'era il chihuahua. Dunque, intanto, Joao Gilberto cominciava a cantare le prime canzoni di Jobim. Ma nessuno lo sapeva. Pare che neanche lui, Joao Gilberto, sempre un po' sulla sonnato.

0: Poi vedemmo un secondo film sul Brasile, intitolato Orfeo Negro.
1: Ah, splendido.
0: Cosa c'entri tu? Non devi parlare adesso.
1: Ah, splendido.
0: E questo ti fece capire qualcosa.
1: La musica brasiliana, non ti innervosire, sai.
0: No, no, dico,
1: guardalo.
0: Vai.
1: La musica brasiliana cominciò a parlarci di un mondo diverso.
0: Di un mondo diverso, ma che di un mondo migliore di ritmare... I battiti del cuore.
1: I battiti,
0: caro Irio. Sei simpaticissimo. Grazie, grazie.
1: I battiti.

0: Intanto João Gilberto continuava imperterrito a cantare altre canzoni di Giubin.
1: Pino sulla sua chitarra, tra una dormitina e l'altra, sussurrava con voce stanchissima, ma bellissima, le nuovissime note di...
2: Se você disser que eu desafino amor.

0: What can you say when a love affair is over?
1: Protagonista di una carriera inarrestabile, Dorelli rivela il suo talento anche sul grande schermo. Diretto da registi del calibro di Dino Risi, Sergio Corbucci, Pupi Avati, Steno, interpretando circa 30 film. Nel nuovo millennio rimane saldamente sulla cresta dell'onda, dimostrando di essere un puro sangue dello spettacolo, capace di destreggiarsi sulle scene con una dedizione al lavoro unica. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Attendiamo naturalmente commenti e suggerimenti sui social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter di Rai Radio Tech e Te. Da Marco Di Buono è tutto, appuntamento alla prossima storia. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

0: Quasi 10 anni dopo il Trattato di Roma nel 1966, i francesi tentarono la costituzione della CED, una sorta di esercito europeo, ma l'iniziativa venne bocciata. Negli anni 80 l'intelligenza socialista guidava l'europeismo negli Atenei di Scienze Politiche con docenti come Ennio Di Nolfo, professore di storia delle relazioni internazionali, consigliere del Presidente del Consiglio per la politica estera e amico personale di Bettino Craxi. Con Gianni De Michelis alla Farnesina venne modificato il Trattato di Maastricht in favore dei popoli mediterranei. Il ministro degli esteri si occupò della sua revisione e Craxi trovò la soluzione accettabile. Entusiasta del crollo del muro di Berlino nel 1989, il leader socialista era convinto che fosse arrivato il momento del sorpasso con il Partito Comunista Italiano, ma si sbagliava. Di lì a poco, nel 1992, con l'arresto di Mario Chiesa, scoppiò lo scandalo di Tangentopoli e Craxi ne fu travolto, insieme alla sua classe dirigente. Senatore Acquaviva, che cos'era il CAF?
1: Beh, il CAF è l'addizione degenerata inventata dagli oppositori del governo democristiano socialista, presieduto da Craxi e guidato da lui, guidato dalla riforma socialista, dai riformisti socialisti, dalla cultura che si era aggregata intorno al PSI dalla metà degli anni 70 fino a quando Craxi diventa Presidente del Consiglio, cioè il 1983. Questi tre personaggi, cioè Craxi, il CF, CAF, Andreotti e F. Forlani, sono sicuramente i tre personaggi dominanti della politica del tempo, dalla fine degli anni 70 in avanti, compreso una certa dominazione e supremazia anche nei confronti del massimo leader dell'opposizione, cioè Berlinguer, capo del Partito Comunista. Però sono, diciamo, il sistema CAF, come viene oggi forse spesso chiamato in termini degenerativi, è un'invenzione di quelli che non volevano dire che andava male il governo, andava male l'azione riformatrice, che ci fu concretamente, in particolare tra la fine degli anni 70 e diciamo l'87-88, 10 anni buoni. Questi 10 anni buoni sono anni di riforma, di iniziativa politica, di azione, di rispetto dell'Italia nella politica internazionale, dove svolge un ruolo importante, in particolare il Medio Oriente, oggi così disastrato. Allora, questa degenerazione non c'è stata, perché questi tre personaggi erano tre personaggi distinti e autonomi, che ognuno aveva la sua linea politica. Che confondere Craxi con Andreotti è un po' complicato, è praticamente impossibile. Per non parlare di Forlani, che era più serio, più approfondito, più serio nel senso più silenzioso, possiamo dire, e che però era un moderato di origine e di caratteristiche cultural-politiche, quindi aveva delle caratteristiche proprie, mentre in qualche maniera sia Andreotti che Craxi tendevano all'estremismo.
0: Chi era più duro tra Craxi e Andreotti? Come carattere?
1: Ah, erano due personaggi autonomi dal punto di vista della durezza. Andreotti era un silenzioso, egocentrico, molto determinato e molto rigido nell'obiettivo. Craxi era un entusiasta tendenzialmente timido, diciamo, come intima natura propria, e quindi doveva superare questa timidezza e quindi in qualche maniera, di fronte alle grandi difficoltà della vita e della politica, tendeva a tirar sulla testa, insomma, a alzare il tono della voce.
0: Con Fanfani, voi socialisti, che rapporto avevate? L'ultima parte praticamente della vita politica dell'ammintore nazionale, ecco, voi come lo percepivate il personaggio Fanfani?
1: Era rispettato, era una persona seria, una persona competente, una persona che aveva dominato e governato bene negli anni 50-60 e ha svolto un ruolo fondamentale nell'apertura a sinistra col governo Nenni, del vicepresidente del Consiglio Nenni all'inizio degli anni 60, e c'era rispetto, ci fu ancora più rispetto e attenzione, passione di vicinanza relativa, per l'amor di Dio, quando ci fu la vicenda Moro, perché Fanfani, da Presidente del Senato, era il più vicino in qualche maniera all'azione di Craxi e degli altri per fare il partito della trattativa, diciamo, per chi voleva salvare la vita di Moro e voleva infilarsi nel casino delle Brigate Rosse tentando di capirne la dannazione, e riuscirà a salvare appunto la vita di questo personaggio decisivo.
0: Oggi che cosa è rimasto del Partito Socialista? Perché comunque siete il partito più antico della storia d'Italia.
1: Ma dal punto di vista del partito è un partito minorissimo, insomma, dello 0x. Dal punto di vista della storia politica, noi Fondazione Socialismo, che non c'entriamo col Partito Socialista, siamo una fondazione autonoma che gode di propria autonomia, di propria energia, di propria forza, è costituita una quindicina d'anni fa ormai sull'onda del fallimento appunto del dopo 94-95, dopo che siamo stati in qualche maniera ammazzati, diciamo, dalla Gentopoli, come ha ucciso il sistema politico del tempo, non solo i socialisti, la rottura della Gentopoli. Allora noi siamo noi almeno Fondazione Socialismo e la nostra rivista che si chiama Mondo Operaio, che è l'unica rivista politica della storia culturale politica italiana che è rimasta in piedi e ancora esce tutti i mesi, ringraziando Dio, con un buon livello, ottimo attenzione e gratitudine da parte di tanti. Allora noi siamo in qualche maniera gli eredi di questa cultura, che vogliono farla rivivere, vogliono farla costruire. Io per esempio sono convinto che è solo mettendo a servizio della democrazia italiana i cattolici nella loro numerosità, nella loro capacità di azione, la stessa Chiesa Cattolica insieme alla tradizione laico-socialista riformista che c'è ancora in Italia, che può salvare questo paese, perché questo paese ha bisogno di classe dirigente rinnovata, preparata, attenta agli interessi generali, e questo può venire solo, secondo me, da queste due tradizioni storiche che sono ancora vive e vitali.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che l'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente, e ho ripensato alla tua voce così fresca e strana, che da

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 17esima puntata al di qua delle Olimpiadi. Sappiamo che la data magica sarà il 27 luglio prossimo, quando inizieranno appunto le 30esime Olimpiadi dell'era moderna nella città di Londra, che le ospiterà nel miglior modo possibile. E lo sappiamo, visto i preparativi e tutto quello che si sta facendo proprio per essere pronti. Infatti in questi mesi praticamente tutte le specialità si stanno rivolgendo a Londra per testare gli impianti e l'organizzazione nelle cosiddette preolimpiche, che sono molto, quasi tutte anche gare di qualificazione olimpica. Il numero magico di oggi è 149, un numero particolare perché tanti sono i giorni che mancano appunto al 27 luglio e tanti sono gli atleti che si sono qualificati per l'Italia alle Olimpiadi. Siamo sicuramente sulla buona strada per far sì che l'Italia sarà rappresentata da una squadra non soltanto numerosa, ma anche con notevoli possibilità di successo. Già il fatto appunto di essersi qualificati sul campo vuol dire che si sono stabiliti o i minimi per le specialità dove bisogna fissare dei tempi o delle misure, oppure essere arrivati nelle prime posizioni nelle classifiche di ranking mondiali per tante altre specialità dove è necessaria la qualificazione. Per esempio la scherma ha qualificato con le ultime prove di Coppa del Mondo la squadra maschile di Fioretto e di Sciabola. Dire che per esempio anche il tiro a segno che ha fatto un bel plan qualificando il massimo degli atleti, come anche è successo nell'ultima edizione di Pechino 2008 con 7 carte olimpiche finora centrate, e quindi anche un ottimo segno di vitalità e di forza della nazionale del tiro a segno. E poi naturalmente ancora delle soddisfazioni dai tuffi, dove sono arrivate altre qualificazioni olimpiche, poi altre gare che ogni giorno proseguono in questo periodo della stagione. Praticamente le qualificazioni olimpiche andranno avanti sino a giugno, sino veramente a pochi giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi, quindi saremo sempre più pronti a controllare che i nostri numeri, che la partecipazione, ripeto, italiana non sia soltanto di quantità ma soprattutto di qualità. A proposito di qualificazione olimpica, una battuta per quanto riguarda la pallanuoto: sappiamo che l'Italia maschile si è già qualificata, quella femminile, pur avendo avuto grossi successi a livello mondiale quest'anno, deve affrontare lo stesso il torneo di qualificazione, che però si svolgerà a Trieste nel prossimo, dico però, nel senso che avremo sicuramente il fattore campo a nostra disposizione, oltre che la grande qualità della squadra. C'è da dire che nel prossimo mese di aprile appunto Trieste ospiterà questo torneo. Con l'Italia nel girone ci saranno Spagna, Russia ed Ungheria. Naturalmente ci saranno 4 posti e non dovremo assolutamente, immaginiamo, pensare di mancare la qualificazione. Nell'altro girone poi ci sarà la Grecia, l'Olanda, il Canada, il Kazakistan con il Brasile. Poi ci saranno appunto le partite: l'Italia esordirà con la Spagna martedì 17 aprile, il 18 l'Ungheria, il 19 la Russia. Come detto appunto, 4 squadre passeranno del turno, ma si giocheranno le posizioni del girone per determinare il gioco di incroci tra le prime e le ultime, e poi le prime 4 classificate appunto potranno staccare il biglietto per i giochi olimpici. A Londra che succede? Succede che proprio in questi giorni si stanno facendo dei preparativi particolari, oltre che testare i vari impianti come quello del velodromo, che ha visto la grande partecipazione di tantissimi campioni, nei quali abbiamo parlato nella scorsa settimana. Però Londra si allena anche come città ad essere una città sicura. Infatti c'è stato un'esercitazione destinata a dimostrare la veloce risposta ad un attacco terroristico. 2500 uomini e donne coinvolti in questa esercitazione alla metro di Aldwych nel centro di Londra, una stazione dismessa. Anche l'esercito prenderà parte alla simulazione e Scotland Yard deve testare la sua velocità nel rispondere ad un attacco terroristico. Il budget destinato alla sicurezza dei giochi, pensate, è passato da 553 milioni di sterline, pari a 662 milioni di euro, è praticamente raddoppiato rispetto a quello che si pensava all'inizio. Il dispositivo di sicurezza prevede il dispiegamento di aerei, navi, missili terra-aria, oltre che l'impiego di 23.700 tra uomini e donne, parte dell'esercito, compresi anche 2.100 riservisti, e in parte a società di sicurezza private e a 3.000 volontari. Quindi dovrebbero essere dei giochi assolutamente sicuri, ma sappiamo oggi quanto il terrorismo ami la partecipazione a questi grandi eventi internazionali proprio per avere la maggior visibilità possibile. Bene, è tutto per oggi, adesso passiamo subito a sentire i nostri ospiti. Come sempre andremo a disturbare le medaglie olimpiche che in questa settimana di trasmissione, da oggi sino alla prossima, compieranno gli anni, e quindi subito a sentire un grande campione.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E il primo buon compleanno di questa trasmissione va a Mauro Checcoli, medaglia d'oro individuale e a squadra alle Olimpiadi di Tokyo, quindi andiamo a qualche anno fa, nel completo di equitazione. Le specialità equestri ci hanno portato tante medaglie un po' di anni fa, adesso un po' di meno, ma comunque ti auguri a Mauro Checcoli perché lui appunto in un'occasione sola ce ne ha portate addirittura due. Il suo ricordo delle Olimpiadi presidente, perché poi Mauro Checcoli nel corso della sua carriera è stato anche presidente della Federazione Italiana degli Sport Equestri, quindi il presidente gli rimane, come dire, a vita. E allora auguri, presidente.
2: Grazie infinite, caro Massimo, molto molto gradito questo tuo ricordo e augurio.
1: No, ma il ricordo viene da quello che ha vissuto alle Olimpiadi.
2: Beh, sai, le Olimpiadi sono state per un ventunenne come ero io, è un'avventura incredibile e un'avventura anche difficilmente comprensibile lì per lì. Viene scambiata per una gara normale da uno che ci si prepara per anni. Poi quando passa il tempo e vedi che non riesci più a vincerne di Olimpiadi come invece magari poteva sembrare in quel momento, allora ti rendi conto che hai fatto una cosa veramente importante. Per cui il ricordo è, non solo è vivo, ma ha influenzato tutta la mia vita successiva.
1: Ecco, quelle medaglie poi quanto pesano nel corso appunto di una vita? E come
2: sai, sono cose molto difficili da valutare. Pesano molto perché l'immagine pubblica che ti danno è una bellissima immagine e bene o male tu ne godi per tutta la vita. È chiaro che devi essere sempre all'altezza, non puoi sgarare mai, devi essere sempre capace di corrispondere a quello che vuol dire l'ideale olimpico, no? Dell'atleta olimpico pulito, preciso, perfetto, sportivo, con fair play, eccetera eccetera. E quindi è un impegno, è una grande gratificazione, ma anche un grande impegno, almeno io l'ho sentito così per tutta la vita.
1: E tra l'altro dobbiamo ricordare che adesso, attualmente, ricopre ancora un ruolo importante da un punto di vista specialmente culturale proprio, ce lo vuoi ricordare?
2: Sì, sono stato eletto presidente dell'Accademia Olimpica Nazionale Italiana, che del movimento olimpico è il settore, appunto, come dicevi tu, culturale, che rappresenta quello che vuol dire dal punto di vista storico, pedagogico, scientifico e formativo lo sport. Come dire, è la parte che De Coubertin riteneva altrettanto importante quanto la fase fisica, atletica. E quindi anche se il tempo di De Coubertin è un po' dimenticato, però il valore che rappresenta l'Accademia Olimpica è sempre un valore enorme.
1: Ecco, adesso la tua esperienza da quando ventunenne hai partecipato e vinto i Giochi Olimpici, poi hai avuto occasione di rivivere l'esperienza olimpica in, come dire, in altro modo, con un'altra veste. Come ti sembra che siano cambiate le Olimpiadi? E non dico in meglio o in peggio, ma come?
2: Ma diciamo che secondo me si sono superate molte barriere che erano artificiali. Non dimentichiamoci, visto che tu mi chiami in causa come presidente dell'Accademia Olimpica, che fino alle prime Olimpiadi le donne non potevano partecipare, fino agli anni 30 soltanto a Berlino hanno cominciato a partecipare le donne, e quindi non ci dimentichiamo che in molti casi anche i neri erano, gli atleti neri erano discriminati, hanno fatto fatica a imporsi come normali partecipanti, fra virgolette normali. Quindi non ci dimentichiamo anche che l'atleta professionista è sempre stato, fino a in maniera abbastanza ipocrita, dimenticato, escluso fino a pochi anni fa. Quindi tutte queste barriere superate dal movimento olimpico e quindi dalle Olimpiadi sono stati dei successi importanti. E dall'altro lato c'è la contrapposizione dei fatti negativi, la eccessiva commercializzazione delle Olimpiadi, che di fatto sono succubi degli grandi sponsor e quindi decidono date e programmi in funzione di chi paga lo spettacolo.
1: Sì, ricordo per esempio nelle ultime Olimpiadi dove delle gare sono state spostate, delle finali al mattino, come dire, compromettendo un po' quello che è anche la vita stessa dell'atleta, che comunque è quello che bisogna rispettare di più.
2: Certo. Certo, questo sono completamente d'accordo.
1: E adesso Mauro Checcoli, che è sempre vicino al mondo dell'equitazione del cavallo, continua a fare il cavaliere?
2: Beh, naturalmente sì, è un vizio, è una malattia che non, alla quale non riesco a sottrarmi. Tutti i giorni, tutte le mattine, io sono certamente impegnato a cavallo. La mia giornata comincia così, quindi è difficile che io possa lasciare i cavalli, fin tanto che la sorte, la fortuna e il fisico me lo consentirà.
1: Bene, questo è naturalmente soprattutto un augurio di continuare a lungo a vivere nel mondo dell'equitazione, a dare il grande contributo d'esperienza e di saggezza, visto che adesso c'è qualche anno in più nel mondo dello sport, dell'equitazione. E naturalmente a questo punto non mi rimane che riconfermare i nostri auguri a Mauro Checcoli per le sue medaglie, per la sua esperienza e per la sua vita ancora nel mondo dello sport.
2: Grazie molto Massimo, grazie a tutti voi.
1: Sempre il primo marzo compie gli anni un'altra medaglia d'oro che abbiamo il piacere di avere in collegamento quest'oggi. Primo Baran, medaglia d'oro nel due con alle Olimpiadi di Città del Messico, e parliamo quindi di canottaggio. Allora, tanti auguri Primo Baran per questo tuo compleanno e naturalmente anche a te, come a tutti i nostri ospiti, per questa trasmissione al di qua delle Olimpiadi, marcia di avvicinamento a Londra. Sentiamo i tuoi ricordi e le tue sensazioni quando pensi a quella medaglia d'oro a Città del Messico.
2: Beh, pensare alla mia medaglia d'oro a Città del Messico, ormai sono passati diversi anni, però credo che rimanga una cosa molto, molto fattibile, anche perché sono cose che nella vita non è che si possono conquistare tutti i giorni. Di conseguenza, quando noi siamo partiti da casa, pensavamo a prendersi una medaglia, non pensavamo a altro. Poi, quando siamo stati lì, il tutto è girato per il verso giusto, anche se abbiamo avuto delle grosse complicazioni, però siamo riusciti a spuntarla sui nostri avversari di sempre. E credo che la gioia in quei momenti sia immensa, sono cose che rimangono nel vivo anche ora, quando se riesco a vedere il mio filmato, non so, per televisione, quando lo mostrano, credo che siano cose molto emozionanti.
1: Senti, questa barca, il Due Con, è una barca che ha una gran tradizione, una grande storia in Italia. La prima medaglia d'oro olimpica è venuta proprio da un canottaggio, proprio dal Due Con, addirittura alle Olimpiadi di Anversa nel 1920. E poi siete arrivati voi 48 anni dopo, nel 68, e poi dopo ci sono stati, dopo di voi, dopo qualche anno, la grande tradizione dei fratelli Abbagnale. Quindi è una barca molto italiana, voglio dire.
2: Ma diciamo, era una barca italiana, perché ora le Olimpiadi con questa imbarcazione non si corrono più.
1: Eh sì, non è più una barca olimpica, sono state tagliate per far posto naturalmente ai pesi leggeri, alle donne, lo dobbiamo dire naturalmente per chi pensa che ce l'hanno fatto come per dispetto.
2: No, non ce l'hanno fatta per dispetto. Sono cose, purtroppo la FISA ha ingrandito il suo parco, ha portato altre imbarcazioni, altrimenti i pesi leggeri non correvano, le donne pesi leggeri nemmeno, allora hanno ingrandito il loro parco per portare altre imbarcazioni e hanno trascurato un po' il 2 con e il 4 con. Vabbè, in ogni modo da noi, prima da questa Olimpiade di Anversa, poi da noi e poi i fratelli Abbagnale, hanno avuto sempre il 2 con, ha avuto una grossa tradizione, anche se lei vede un po' quest'anno, cioè l'anno scorso, nel 2011, abbiamo vinto i mondiali con questa imbarcazione. Cioè, è sempre un buon segno, è una barca italiana che non si sa come, cammina sempre.
1: È così. Il canottaggio, qualche volta lo accenniamo, è uno sport individuale e insieme anche uno sport di squadra, perché si è o in coppia con un altro atleta, oppure con altri tre o con altri sette se si arriva all'otto. Ecco, sì. Allora, come viene vissuto? Perché poi voi vi mettete insieme, vi dividete su altre barche, quindi ecco questo spirito di essere in singolo e in coppia insieme, in squadra, come funziona?
2: È uno sport prevalentemente di squadra, cioè certi singoli che corrono da soli, non è che poi tutti gli altri corrono assieme a altre persone, perciò c'è questa amalgama fra varie persone. Forse abbiamo un carattere un po' particolare, ci adattiamo secondo le esigenze che abbiamo, siamo tutti abbastanza propensi ad adattarci
3: con varie persone di varie città nostre italiane.
1: Ecco, il suo rapporto con Renzo Sambo, il suo compagno di avventure, sì, di vittoria, come nasce, come è proseguito?
3: Sai, è una cosa un po' particolare. Lui, ci siamo trovati al circolo. Io già avevo iniziato e lui è venuto a chiedere se potevo fare canottaggio. Poi ci siamo persi.

0: assieme, cioè fra di noi eravamo come due fratelli, perché vivevamo, cioè ci conoscevamo dalla scuola e siamo andati avanti, ci siamo rincontrati poi, eccetto il periodo del militare, siamo sempre stati assieme.
1: Quindi direi che meglio di così non si sarebbe potuto immaginare una imbarcazione.
0: Ma no, quello che diceva uno faceva l'altro, cioè erano quelle cose che succedono, no? Che bastava capirsi guardandosi in faccia, senza parlare. Questi sono i linguaggi purtroppo che non si sono persi, perché credo che esistano ancora fra vari atleti.
1: Ecco, e adesso come vive il canottaggio Primo Baran?
0: Ma io faccio l'allenatore, perciò mi diverto ancora, seguo i ragazzini in gran parte e poi un po' quelli più grandi, perché noi qui abbiamo dovuto ricostruire un po' tutto. Però lo vivo bene perché? Perché essendo ancora in campo nazionale, mi diverto a vedere le imbarcazioni che corrono.
1: Ecco, poi diciamo che l'Italia dal punto di vista di canottaggio ha avuto un'evoluzione straordinaria negli anni Ottanta e prosegue ancora adesso.
0: Eh sì, abbiamo avuto un'evoluzione molto molto forte, soprattutto quando è arrivato la Mura. La Mura ha portato innovazioni e tante altre tecniche che noi quasi tutti abbiamo adottato.
1: Ecco, sì, diciamo che il maestro Lamura è stato il CT di grandi campioni.
0: Lamura è stato un maestro per tutti gli italiani.
1: E la sua medaglia dov'è adesso?
0: Ah, la mia medaglia ha passato un brutto periodo. Prima era buttata in un cestino perché si era tutta scolorita. E poi cosa è successo? I miei figli a un compleanno me l'hanno riportata dalla Revice, me l'hanno fatta rimettere a posto, adesso è appesa in entrata.
1: E quindi rimane proprio un emblema di famiglia, eh?
0: Sì, è ripresa in entrata in un plessigas, una cosa di questo genere che si vede trasparente. Così.
1: E ogni volta c'è ancora un po' di, come dire, di emozione, di colpa al cuore quando si sofferma a guardarla?
0: No, quello no, sono cose passate, no? Le cose bisogna viverle nel momento, poi passano, si vive un po' di ricordi perché la gente, le persone che incontri te lo fanno ricordare. Però diciamo che sono passate, la realtà è questa, io mi diverto a vedere gli altri adesso gareggiare.
1: Bene, allora a Londra che succederà? Una previsione per queste prossime Olimpiadi?
0: Sì. Questo è difficile, io spero che l'Italia prenda tante medaglie, questa è l'unica soluzione mia.
1: E su è che cosa, qual è la gara che non si perderà, diciamo?
0: Ma io delle gare mie di canottaggio non perdo nemmeno una, cioè io voglio vederle e assisterle, le vivo in prima persona. Perché anche se le vedo per televisione mi metto lì e me le vivo in prima persona, non voglio nemmeno essere disturbato, perché sono belle da vedersi, cioè fanno parte del mio habitat praticamente.
1: Bello, immagino.
0: Sono belle da vedersi.
1: Bene, grazie Primo Baran, ancora auguri, buon compleanno con questa sensazione, questa sicurezza di avere un grande tifoso pronto per queste Olimpiadi di Londra, pronto sul carrello a viverle in un modo molto partecipato. Grazie ancora e tanti auguri.
0: Io la ringrazio, grazie a lei.
1: Nell'ultimo giorno di questa settimana di trasmissione abbiamo un altro bellissimo compleanno, facciamo gli auguri a Stefano Battistelli, due volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi nel nuoto, una a Seul, l'altra a Barcellona. Ma Stefano Battistelli, oltre a essere ricordato per queste due medaglie, che non sono poco, lo ricordiamo volentieri anche perché è stata la prima medaglia olimpica maschile alle Olimpiadi nel nuoto, e quindi credo che sia una soddisfazione particolare per questo atleta romano. Stefano Battistelli, allora tanti auguri e che ricordi.
2: Sì, buongiorno, sì, bei ricordi che indimenticabili, insomma, anche perché insomma essere stato il primo nuotatore italiano a conquistare una medaglia alle Olimpiadi è una cosa che comunque sia, te ne accorgi quando passa un po' di tempo, insomma lì per lì magari il risultato che uno ottiene non ci fa molto caso, ma una volta che uno cresce si ricorda bene l'impresa che uno ha fatto, insomma, e questa è una cosa bella.
1: Ecco, poi Stefano, a Seul un po' lontani da casa, ma avevi un gran tifo lo stesso, e poi Barcellona, così calda, così mediterranea.
2: Sì, a Seul sì, stavamo molto lontano, sì, anche se poi insomma erano venuti a trovarmi i miei genitori, erano venuti sempre come al solito, mi avevano seguito. Barcellona chiaramente, essendo un paese insomma molto vicino al nostro, sono venuti anche i miei amici a fare il tifo, e lì insomma ribadire poi la medaglia di bronzo conquistata nell'88

0: cosa, insomma, sono ricordi, insomma, indimenticabili, insomma, incancellabili, quello sicuramente.
1: Ecco, anche c'è da dire che poi tu, cosa particolare in qualche modo, hai conquistato queste due medaglie in due specialità diverse, perché a Seul nei 400 misti e invece poi a Barcellona nei 200 dorso, quindi una dimostrazione, come dire, anche di grande politicità nella specialità del nuoto.
0: Certo, in effetti quello ero riuscito sicuramente a aggiustarmi anche sulla gara. Certo, ci vuole sempre magari senza magari esaltare le doti, ma comunque si sa, passare dai 400 misti ai 200 dorso e secondo ai mondiali nei 1500, quindi sono stato uno dei pochi atleti al mondo a conquistare tre medaglie in tre specialità diverse: 200 dorso, 400 misti e 1500 stile libero. Quello è anche quella una grande soddisfazione, insomma, molto.
1: Ecco, allora, di queste medaglie naturalmente un ricordo particolare ce n'è. Cosa ti hanno lasciato queste medaglie olimpiche nel cuore, ma anche proprio nell'esperienza di atleta e poi di uomo?
0: Beh, sicuramente io ringrazierò sempre fino alla fine il nuoto. È uno sport che mi ha dato tanto, ma non solo, diciamo, chiamiamolo così, parte economica, ma soprattutto la parte, tra virgolette, per quanto riguarda di crescita mia personale, perché mi ha dato un carattere forte, determinato, onesto soprattutto, e questa è una cosa che mi rimarrà per sempre. Insomma, quello che mi ha dato il nuoto, penso, è lo sport in generale. Io, per il nuoto che ho fatto io, penso che sia una cosa indimenticabile. Mi ha dato proprio praticamente tutto, mi ha formato anche proprio il carattere. Questo è quello che mi lascia il nuoto.
1: Ma quello, diciamo, che è un po' l'effetto sempre quando si fa lo sport, può essere il nuoto, ma qualsiasi sport, quando
0: certo,
1: poi lo si fa, come dire, con impegno, con dedizione, e ci si crede in qualche modo, vero?
0: No, quello sicuramente, qualsiasi di sport si faccia, ci sta sicuramente, ti lascia un segno proprio veramente bello di vita, di crescita, soprattutto di umiltà rispetto degli altri, dell'avversario, quindi in questo caso, se faresti un lavoro, potrebbe essere un'altra persona. Quindi ti lascia dei ricordi, ma soprattutto ti lascia una cosa nella vita fondamentale, che è la crescita.
1: Ecco, Stefano, tu vieni da un quartiere di Roma molto popolare, dove forse immaginarsi più facilmente un giocatore di calcio che un nuotatore. Ecco, negli amici e nel tuo quartiere,
0: sì,
1: nelle tue abitazioni vicino a te, come veniva preso questo essere nuotatore, uno sport così diverso, così strano?
0: Certo, poi insomma uscire, poi dove abitavo io, alla Magliana, che chiaramente è normale che uscendo da un quartiere così popoloso, e poi dal nuoto, chiaramente, come dici tu, sai, di solito sono quasi tutti calciatori, uscire al nuoto è una cosa un po' inusuale, però nel senso hanno accettato, hanno fatto sempre il tifo per me, sono stati sempre vicino, e quelle parti là dove sono, come diceva la canzone di Mazzotti, non dimenticherò mai dove sono nato, mai.
1: È quello importante. Ma adesso Stefano ha lasciato il nuoto o vive ancora di nuoto?
0: Beh, il nuoto lasciarlo è impossibile, perché il primo amore non si scorda mai, quindi continuo a nuotare ogni tanto quando posso, poi collaboro con la Federazione Italiana Nuoto, quindi rimango sempre nell'ambito sportivo, lavoro in caserma sempre nel nuoto, quindi praticamente penso, spero di non lasciarlo mai, quello sì.
1: Beh, questo è sicuramente un messaggio a chi fa nuoto, che certe cose poi alla fine rimangono troppo dentro. E vediamo un attimo per queste prossime Olimpiadi, l'Ital Nuoto, come adesso si può già chiamare, visti i successi e vista anche la, come dire, composizione di una nazionale fatta di grandi talenti, si presenta a Londra, e tu come la vedi?
0: Magari non si parla mai delle medaglie, perché poi se non succede ti uccide lo sportivo, però chiaramente l'Italia la vedo sempre bene. Ormai la federazione ha fatto un grosso lavoro sull'Italia del nuoto, perché chiaramente, non perché uno deve fare magari uno deve fare dire belle parole, ma i fatti sono questi: dal 98-2000 che l'Italia è una delle prime nazioni al mondo, quindi sia il suo presidente che Barelli, sia la federazione del nuoto, sia tutti gli allenatori, i fisioterapisti hanno fatto un lavoro enorme, e poi chiaramente è normale che gli atleti mettono chiaramente il loro. Però io vedo una buona squadra, vedo dei giovani forti tipo Scozzoli, ma anche, diciamo, anche la Pellegrini stessa, anche, diciamo, uno ha vinto tanto, ma per me comunque si dirà anche la sua, e anche la Flippi sta tornando su di livello, quindi vedo una buona squadra sia a livello giovanile che, diciamo, chiamavoli veterani, che poi hanno 22-23 anni, insomma.
1: Sì, anche perché poi adesso il nuoto è una specialità, uno sport dove l'età si è molto allungata rispetto a prima, anche qua.
0: Sì, prima noi siamo arrivati a 26-27 anni e sembravi vecchi, adesso a 30 anni, ecco, Magnini ancora dice la sua, anzi, lo dice pure bene, quindi Massimiliano Rosolino, quindi sai, una volta hanno 30 anni, adesso prima a 27 eri vecchio, quello sì è vero.
1: Beh, allora un vecchietto come Stefano Battistelli che ancora, come dici, si emoziona parlando di nuoto. Stefano, veramente ancora tanti auguri per il tuo compleanno, per quelle
0: Grazie.
1: Splendide medaglie che ci hanno così aperto la strada a tanti altri successi. Sei stato veramente un eroe in questo senso qua, che hai permesso poi all'Italia di andare sul podio e da quel momento praticamente non c'è più scesa.
0: Ok, grazie delle belle parole, buona giornata.
1: Anche a te di nuovo tanti auguri.

0: Ma i nostri buon compleanno non sono finito con gli atleti che abbiamo sentito, con i grandi campioni del passato. Tanti auguri anche a Maurizio Randazzo, medaglia d'oro nella scherma sia alle Olimpiadi di Atlanta che a quelle di Sydney, a Valerio Vermiglio, medaglia d'argento ad Atene nella pallavolo, a Claudia Pasini, medaglia di bronzo, pensate, alle Olimpiadi di Roma nella scherma, siamo andati un po' indietro, ma soprattutto andando indietro un grandissimo e sentito buon compleanno a Piero Dinzeo, medaglia a Roma d'oro a squadre, argento individuale, medaglia di bronzo nel 56, medaglia di bronzo nel 72, ancora medaglia di bronzo nel 68, una carriera infinita, ancora adesso un grande personaggio all'interno del mondo dell'equitazione. E poi ancora Carlo Peretti, medaglia di bronzo nel 52 nella palla nuoto, e chiudiamo con Giulia Quintavalla, medaglia d'oro nelle Olimpiadi di Pechino nel judo. E con questo saluto cambiamo naturalmente argomento, passiamo alla storia, perché non vogliamo solo farvi rivivere attraverso le notizie e i nostri personaggi le Olimpiadi, sia di quegli ultimi anni che delle prossime che ci saranno a Londra nel mese di luglio e agosto, ma vogliamo anche ricordarvi quello che è successo nel passato con un po' di storia. La storia viene dalla puntata della famosa trasmissione da Olimpia a Seul, che ricordiamo, con questa puntata andiamo a rivivere una parte delle famosissime Olimpiadi di Berlino del 36, Olimpiadi naturalmente organizzate in maniera grandiosa dal Terzo Reich, dalla Germania nazista, con personaggi molto importanti, sia quelli americani sia quelli italiani, con grandi vittorie, grandi atleti che hanno fatto veramente la storia non soltanto dei loro sport ma proprio delle Olimpiadi.
1: Radio Anch'io 88 presenta

Da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Un vento gelido costringe molte atlete ad attendere l'inizio della gara avvolte in pesanti coperte. Nonostante il freddo pungente, lo stadio olimpico di Berlino di quel lontano 1936 è gremito. Si sono appena concluse le semifinali dei 200 metri. Nella prima si è imposto lo statunitense Robinson. La seconda è stata vinta con irrisoria facilità da Jesse Owens, uno dei più grandi atleti di tutta la storia delle Olimpiadi. La stampa nazista, per demolire il mito che si sta creando intorno al personaggio Owens, lo ha ironicamente definito ausiliario africano degli americani. È il 5 agosto del 1936. Le partecipanti alla prima batteria degli 80 ostacoli sono già sui blocchi di partenza. Al via, l'italiana Claudia Testoni si pone immediatamente al comando, controlla le avversarie e vince facilmente, distanziando la seconda di oltre un metro. L'inglese Webb e la fuoriclasse canadese Taylor arrivano prime nelle due successive batterie. Le gare si susseguono con celerità. I tempi programmati sono puntualmente rispettati. Quarta batteria, in seconda corsia, è Ondina Valla, irriducibile rivale di Claudia Testoni. Le sue avversarie più pericolose sono la canadese Atkins e l'olandese Briketer. In partenza l'italiana è più veloce, comanda sino a metà gara, poi è raggiunta dalla Atkins. Supera una paiata e gli ultimi ostacoli, sul traguardo però la spunta la canadese. Il tempo della vincitrice è 1:19, quello della Valla 12 secondi netti. Ondina Valla e Claudia Testoni sono le atlete di punta della squadra azzurra ai Giochi di Berlino. Gli scontri diretti prima delle Olimpiadi hanno visto il successo della Testoni. È vero, signora Valla?
1: Un successo relativo, in questo senso, che a me, Comstock, l'americano, allenatore, mi cambiò lo stile. Mentre io rasentavo l'ostacolo, la Claudia invece lo saltava sempre più alto di me. A Rapallo, dove eravamo agli allenamenti collegiali, cominciò a saltare, a insegnarmi questo stile nuovo, che io portavo il ginocchio sinistro che rasentava l'ostacolo, infatti avevo sempre un livido lì perché ogni tanto andavo a battere contro. Invece dopo si doveva scavalcare, cioè io lo scavalcavo l'ostacolo, invece dopo si doveva saltarlo e col ginocchio alzato il piede giù. Cosa successe? Che alla prima gara io inizialmente facevo dei sompi per aria, proprio saltavo, non riuscivo a fare questo stile dopo tanti anni, erano già 6 anni che gareggiavo così con lo stile mio e facevo molta difficoltà. La prima gara che facemmo a Firenze, io eravamo tutti e due lì pari sull'ostacolo, io penultimo ostacolo diedi una botta col piede che spezzai l'asta di legno dell'ostacolo. Logicamente ricevetti un contraccolpo terribile che nessuno notò, nessuno ci fece caso, capirai, rompo l'asta e lei arrivai quasi camminando sul traguardo. Perché ormai questo colpo che avevo dato alla sbarra dell'ostacolo mi aveva fermata quasi, logicamente. E questa fu la prima gara. Poi gareggiamo i campionati nazionali assoluti in luglio. Io ero in testa giù all'ultimo ostacolo e mi diedi un calcio al polpaccio. E arrivamo sulla linea stessa insieme, mentre giù dall'ostacolo ero in testa. Sulla linea del traguardo eravamo insieme e diedero prima lei.
2: Senta signora, allora la sua amicizia e il suo rapporto di nemiche amiche con la Testoni è nato proprio nelle scuole?
1: Precisamente, nelle scuole. E andavamo allo stadio nello stesso tram e mi ricordo che ci guardavamo in cagnesco. Per cui facevamo i salti in lungo, facevamo i salti in alto, erano le due specialità che facevamo in palestra, perché i centri allora non si potevano fare, logicamente, nelle palestre, sa per quanto siano grandi. Poi anche lei si è iscritta alla Bologna Sportiva e abbiamo cominciato ad allenarci e a gareggiare insieme. Lei faceva le stesse specialità mie, salti in lungo e salti in alto, gli 80 ostacoli, i 100 piani, io ho cominciato ad avere il record degli 80 piani, dei 100 piani quando ero ragazzina, si andava spesso a Torino a gareggiare. Per cui siamo cresciute, si può dire, insieme. Eravamo amiche e rivali.

Noi vediamo sempre sul giornale un tipino originale, seducente magliatore. Nato dal cervello d'un artista per la celebre rivista che nel mondo fa furore. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua beltà. Signorina, grandi firme, col tuo stile novecento hai portato un turbamento in ogni cuore.

0: d'oggigiorno sono tutte come te. Basta sol guardarsi intorno, mamma mia quante ce n'è.
1: Signorina, grandi firme, sei la diva del momento, ti faremo un monumento tutto d'oro. Ora questo tipo di ragazza tu la vedi in ogni piazza, nei ritrovi, nei caffè.
0: Portano i vestiti più aderenti, vogliono farle seducenti e lo stile un poco c'è.
1: Ma questa gran mania è davvero una follia, chi lo sa se questa donna esisterà.
2: Nella terza batteria dei 1500 metri Luigi Beccali si impone facilmente in 3:55.6. Un infortunio frenerà la sua corsa nella finale. Il vincitore olimpico di Los Angeles dovrà pertanto accontentarsi della medaglia di bronzo. Subito dopo sono in programma le semifinali degli 80 ostacoli. Ondina Valle e Claudia Testoni incontrano Giorgio Berbeger. L'atleta italiano sta uscendo dallo stadio, si è classificato terzo nella gara del lancio del disco appena conclusa con il successo dello statunitense Carpenter.
3: Io ricordo c'è un episodio molto simpatico. Io avevo finito la gara mia del disco, ero rientrato, stavo rientrando negli spogliatoi e nel su per le scale delle tribune dove c'erano gli spogliatoi scendevano la Testoni e la Valla per andare a fare vero la finale degli ostacoli. E la Valla, che io conoscevo bene perché io ero bolognese come estrazione sportiva, ero dell'Università di Bologna e poi avevo fatto parte della Virtus, vero? Mi chiese: oh, Berdice, com'è andato? Terzo gli ho fatto io. Hai sentito, Claudia? Ober è arrivato terzo. Oh, così, una pacca sulle spalle e andarono.
2: Sono sui blocchi di partenza Ondina Valla, la canadese Taylor, la tedesca Stewart, la statunitense O'Brien, l'inglese Webb e la greca Lanitis. La Valla scatta velocissima, si pone al comando, aumenta il vantaggio sulle avversarie e vince nettamente. La Gazzetta dello Sport.
4: L'atleta ha ottenuto un'affermazione insperata, dimostrando una bella combattività, un'ardente volontà di vittoria, preparazione accurata. Lo stile è impeccabile, supera gli ostacoli con bravura e sicurezza, finisce la gara con impeto, si butta sul traguardo con vivacità.
2: Signora Valla, come vi siete preparate nel periodo precedente alle Olimpiadi?
5: L'allenatore americano, in un mese che siamo stati a Berlino, ci ha fatto fare gli ostacoli una volta sola. Ci faceva fare due o tre passaggi, due o tre ostacoli, sa com'è, poi la partenza, due o tre ostacoli. E non ci ha mai messo in competizione, giustamente, non era il caso. Però farci fare tutti gli 80 metri sarebbe stata una cosa più giusta. Una volta sola ce le fece fare, mi pare. E quando io mi sono presentata alla batteria, mi sono trovata bene, perché la batteria ti scioglie naturalmente. E non ho avuto bisogno di spingere tanto, perché non mi vicino a me, alla mia spalla non c'era nessuna. Quando un'ora dopo ho fatto la semifinale, la batteria mi aveva sciolta. E nella semifinale mi ricordo che ho fatto proprio una gara volata, bella, sciolta, leggera. Arrivando prima e staccando le altre, che erano le altre, io mentre sono andata in finale con un 16, le altre, chi aveva un 18, chi aveva un 19.
6: Ecco, a proposito di 11-6, lei in quell'occasione in semifinale stabilì il nuovo primato del mondo.
5: No, le eguagliai, che era stato fatto 4 anni prima da una tedesca, era di una tedesca, ai campionati del mondo a Londra. Da allora non era più stato né eguagliato né battuto. Se avessi avuto una rivale, una competitrice a fianco che mi incalzava, l'avrei battuto il record del mondo. Se non che il giorno dopo, la gamba destra che lanciavo avanti sull'ostacolo, io avevo un male che non riuscivo più neanche a alzare il piede.
2: Claudia Testoni è impegnata nella seconda semifinale. È una gara emozionante, molto combattuta. 4 atlete raggiungono quasi contemporaneamente il filo di lana. L'olandese Briketer, la tedesca Ecker, la statunitense Schaller e Claudia Testoni. I giudici tardano a stilare l'ordine d'arrivo. È necessario visionare il film. Il verdetto è molto importante perché soltanto le prime 3 accedono alla finale. Finalmente l'altoparlante comunica il responso dei giudici. La Testoni, pur avendo corso in 11-8 come le 3 avversarie, è classificata al 4º posto. L'amarezza è profonda. Più tardi però l'ordine d'arrivo viene corretto. A seguito dell'esame della fotografia eseguita con l'apparecchio Kirby, posto proprio sulla linea del traguardo, Claudia Testoni è classificata al terzo posto. Due italiane partecipano così alla finale. La prima, Ondina Valle, è addirittura candidata alla medaglia d'oro. Ecco il commento di Emilio Colombo sulla Gazzetta dello Sport.
4: Sbalorditivo deve considerarsi il successo ottenuto da Ondina Valle in semifinale. La meravigliosa atleta, alta, armoniosa nelle linee, ha avuto una giornata superba. L'abbiamo veduta gareggiare con una sicurezza, una fredda e pur sorridente volontà agonistica, con uno stile e un'abilità veramente entusiasmanti. Questa fanciulla aveva impressionato nelle batterie per lo scatto dopo l'ultimo ostacolo. Nella semifinale ha strappato un lungo applauso a scena aperta.
2: È il 6 agosto, il grande giorno.
5: Naturalmente avevamo un massaggiatore, un certo Giarella, che era bolognese, massaggiando, però nella finale io non sono partita scattante, sciolta come ero il giorno prima nella semifinale, appunto per questi dolori che avevo ai muscoli, mi vennero dei muscoli. Ce l'ho messa tutta e soprattutto ho avuto la Taylor, che era la canadese, che me la son vista sempre. Passavamo l'ostacolo, mentre le altre non le ho viste, quella stava alla mia destra, passavamo simultaneamente l'ostacolo. Solo che io negli ultimi 12 metri ho trovato lo scatto proprio rabbioso, mi sono buttato sul filo e io naturalmente sono arrivata nettamente prima, perché adesso sarebbero stati chissà quanti centesimi di secondo.
2: Ondina Valla conquista la medaglia d'oro ed eguaglia per la seconda volta il record del mondo. L'atleta bolognese è la prima italiana ad aver vinto una finale nella storia delle Olimpiadi moderne. Signora Valla, come si piazzarono le sue avversarie?
5: È successo che per qualificare, prima dissero la seconda la Testoni, mi pare, terza la tedesca, quarta la canadese. Poi fecero il photo finish per vedere dal photo finish com'era veramente l'arrivo, insomma, la classifica. E risultò che la seconda era la tedesca, terza la canadese e quarta la Testoni. La canadese se ne andò dallo stadio perché lei aveva capito, per lei era stato un arrivo ingiusto, non ha aspettato dopo il responso del photo finish, se ne andò dallo stadio e non siamo riusciti a trovarla. Abbiamo aspettato prima di salire sul podio più di un'ora.
6: Senta, signor.
5: E si è sempre detto che io avevo vinto per la fotografia e i giornali hanno continuato per anni e anni ed anni a dire, tutte le volte che parlavano di questa gara, a dire che avevo vinto per la fotografia, finché un bel giorno mi decisi a dire a Giorgio Belleghe: fai tu una smentita, perché non è giusto che si dica questo. Che io ero avanti col petto almeno di 80 centimetri, coi piedi ero avanti di una quarantina di centimetri, perché mi sono proprio buttata, ho chiuso gli occhi sul filo, quindi mi sono buttata così. E a dopo, ogni volta che mi facevo un'intervista, io avevo un pezzo della pellicola che mi aveva regalato un direttore del cinema di Bologna, perché c'è stato fatto il film Olimpia, il famoso film Olimpia, mi diede dei pezzetti della pellicola dai quali io ho poi sviluppato l'arrivo di profilo, visto di profilo. E ogni volta che mi facevo un'intervista davo la fotografia dell'arrivo e dicevo: pubblicate anche questa per piacere. E infatti è stata sfatata la leggenda che avevo vinto per un petto, diceva il Guerin Sportivo, per un petto che non avevo. Pensi un po'.

0: Claudia Testoni si classifica dunque al quarto posto. Sfuma così la speranza di salire sul podio.
1: Io ricordo come fosse adesso che al terzo ostacolo ho avuto netta la sensazione di essere in vantaggio sulle altre. Tanto che mi ha sfiorato il pensiero correndo, e questo lo ricordo benissimo, ma come io in una finale olimpica sono in testa in una gara, una finale di una gara. E la cosa, non so se sia stato un attimo di indecisione, di smarrimento, se è stato perché io ho continuato sul mio ritmo e le altre hanno migliorato.
0: Signora Valla, dopo l'arrivo, che cosa vi siete dette, la Testoni e lei?
2: Niente, ci siamo messe la seduta, ho delle fotografie, tutte qua, tutte sconsolate così, ad aspettare che dessero responso.
3: Ma lei era convinta di aver vinto?
2: Io ero convinta di aver vinto, però sa, la sicurezza, ho chiuso gli occhi sul traguardo, quindi che ne so, se la canadese poi era venuta che fino all'ultimo ostacolo mi spalleggiava e poi...
3: E la Testoni era convinta di essere arrivata seconda, terza, che cosa pensava?
2: No, la Testoni niente, lei non poteva essere convinta perché sono arrivati insieme, solo io, se le faccio vedere la foto, sono tutti sulla stessa linea. La tedesca si è buttata un po' con le braccia così. Sono tutte sulla stessa linea, però si vede che la canadese era, la tedesca era seconda, la terza la canadese e quarta la Testoni, dalla foto del film Olimpia.
3: Senta, chi l'ha premiata? Il Führer?
2: No, noi siamo saliti. Io sono salita sulla tribuna dove il Führer c'è, perché tutti quelli di razza ariana, lui si complimentava. Andavamo su, ti stringeva la mano, diceva due parole in tedesco. Invece i negri non li ha mai voluti ricevere, quelli proprio niente. Owens che ha vinto tutte quelle gare.
3: I suoi rapporti con Claudia Testoni come sono adesso?
2: Amichevoli, molto. Anzi, sono stata io che adesso alla trasmissione li abbiamo avuto a Tele Monte Carlo. Sono stata io che ho detto chiamate anche Claudia Testoni e gli ho dato il numero di telefono, perché loro avevano pensato alla Bullano, non avevano pensato a Claudia Testoni, non ho capito perché. E infatti l'ho trovata, è venuta qui a casa ieri mattina tornando dall'aeroporto, mi telefonò, poi siamo andati insieme là. Siamo amiche perché lei poi passò alla Venchiunica appunto per rivaleggiare, perché lei, non so, subiva come un influsso, non riusciva a battermi, capito? Era una cosa strana. Facevamo queste gare, incontri internazionali, facevamo le stesse specialità a Londra, siamo stati a Parigi. Prima delle Olimpiadi, anche prima delle Olimpiadi, andavamo spesso a gareggiare in Ungheria, in Austria. Ci facevano fare 5 gare. Capisci cosa significa in un pomeriggio fare 5 gare, dalle 3:30 fino alle 7? Salti in alto, salti in lungo, 80 ostacoli, 100 piani e staffetta.
0: Signora Testoni, è vero che c'era molta rivalità tra lei e la Valla?
1: In campo sportivo sì, fuori dal campo no.
0: Ecco, a distanza di 52 anni, signore, quali sono i vostri rapporti?
1: Guarda, ci siamo sentite al telefono anche l'altro giorno.
0: E che cosa vi...
1: Non era molto che ci siamo sentite, ci siamo ritrovate per i campionati mondiali a Roma, siamo state sempre insieme tutto il periodo delle gare, e siamo sempre state abbastanza amiche, e questi rapporti, anche pensi che erano almeno 14 o 15 anni che non ci vedevamo, e quando ci siamo rincontrate invece abbiamo ripreso parlando di tante cose che ormai non sono più soltanto quelle delle sportive, ma anche che riguardano le nostre famiglie e la nostra vita trascorsa.
0: Però subito dopo le Olimpiadi di Berlino ci fu un po' di maretta tra lei e la Valla.
1: Diciamo che questa è una storia che è apparsa sui giornali e sappiamo benissimo che i giornalisti, mi scusi, hanno molta fantasia, quindi può darsi che sia successo che un giorno non abbiamo avuto tanta confidenza e da qui forse è nato. Poi io ricordo anche che dopo le Olimpiadi per quasi 2 anni con la Valla non ci siamo incontrate più, perché tutte le volte che c'era da fare una competizione, un incontro internazionale, lei non gradiva fare gli ostacoli. A un certo punto la federazione gliel'aveva imposto, perché dice noi l'incontro lo dobbiamo vincere o perlomeno fare bella figura, quindi a noi serve che tutte e due facciate gli ostacoli, e abbiamo fatto gli ostacoli tutti e due e io l'ho battuta 2 o 3 volte, uguagliando addirittura il record del mondo.
0: Senta signora, allora nessun rimpianto per quella finale di Berlino?
1: No, perché evidentemente doveva andare così. Semmai un rimpianto c'è stato è dovuto al fatto che molti si aspettavano da me un risultato migliore, perché appunto avevo vinto tutte le gare prima delle Olimpiadi, le selezioni e gli incontri internazionali, e poi invece in quella che più contava. Però io, avendo vinto il campionato d'Europa e avendo fatto il record del mondo 3 volte, credo che facciamo pari, ecco, se non qualcosina di più.
0: Perfetto.
1: Cosa ne pensa?
0: Ecco, io sono d'accordo con lei, però non vorrei che la signora Valla smentisse me e lei. Non lo so.
1: Certo, l'Olimpiade è un'Olimpiade.
0: Certo.
4: La Gazzetta dello Sport sottolinea il successo dell'ostacolista azzurra con un titolo a tutta pagina.
5: Il tricolore d'Italia sul più alto pennone dello stadio per la vittoria di Ondina Valla negli 80 metri ostacoli.
4: Ecco un brano dell'articolo apparso sul giornale milanese il 7 agosto del 1936.
5: Francamente, esaminando i risultati della breve corsa degli 80 ostacoli, abbiamo avuto l'impressione che il titolo sia stato disputato tra le due rivali Valla e Testoni. Però nel finale si sono inserite la canadese Taylor e la tedesca Stewart, sicché 4 atlete sono finite quasi contemporaneamente sul filo di lana. Gli occhi dei giudici hanno visto come il pubblico, ma il film ha sottolineato certi particolari che al pubblico e ai giudici erano sfuggiti. La Valla ha uno stile perfetto, la sua azione è potente, il superamento dell'ostacolo è correttissimo. La sua azione tra ostacolo e ostacolo è bella come quella della Testoni. Claudia è stata degna avversaria della campionessa olimpica. Le due atlete vanno accomunate nella lode.
4: Anche la stampa straniera esprime giudizi lusinghieri sulla neocampionessa olimpionica. Ecco il testo di un articolo apparso sull'Otto di Parigi.
5: Siamo lontani da quando lo sport femminile italiano era pressoché inesistente. Bellissima atleta, la Valla ha vinto di misura davanti alla Stewart dopo una lotta serrata. La ruota ha girato. Una volta le canadesi e le inglesi erano le grandi trionfatrici di queste prove. Oggi il magnifico sforzo sportivo italiano ha portato i suoi frutti.
4: Uno sforzo che sarà premiato alla fine delle Olimpiadi berlinesi con 8 medaglie d'oro. Ricordiamo tra le altre quelle conquistate nella vela classe 8 metri e le 4 conquistate nella scherma. Giulio Gaudini si impone nel fioretto, Franco Riccardi nella spada. Le squadre azzurre vincono il titolo sia nella spada e sia nel fioretto. È l'ennesima conferma della schiacciante superiorità della scuola schermistica italiana nel mondo.

al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti.

0: Rai Radio Tech & Tech. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: A febbraio è uscito il nuovo album di Ada Montellanico, Canto Proibito. Ada Montellanico è autrice e cantante tra le più importanti e innovative della scena jazz italiana e ha collaborato con artisti di fama internazionale come Enrico Pierannunzi, Lee Konitz, Dani Lorea, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu ed Enrico Rava, con il quale ha realizzato il bellissimo L'altro Tenco del 1996. Canto Proibito è una rivisitazione del repertorio secentesco, riproponendo nella modernità e la vivacità, un incontro molto originale tra jazz e opera di cui abbiamo parlato proprio con lei.